0: 多謝多謝
1: 多謝多謝你，多謝你再次嚟呢度做我嘉賓。
0: 好多謝我，應該嘅。
1: 俾啲掌聲佢。
0: 好開心離開演唱會啊！
1: 我都好開心啊！咁就都話咗八年第一次所以唔係個個都會請到嚟做嘉賓，因為我好想自己唱好多歌俾大家聽。咁所以你可以上台兩次呢，你又真係好叻啦。咁佢叻在啲咩呢？佢叻在除咗係音樂才子啦，呢個名字好啱你嗰副眼鏡。我都話講嘢好笑啦。
0: 你話你講嘢好笑。
1: 咁除咗音樂才子之餘，點解佢可以上台兩次？我覺得係因為佢真係喺呢八年裏面寫咗好多好好嘅歌俾我，而有好多歌有啲人有啲音樂人聽到佢直情一聽話，即係覺得呢啲歌 suppose 係留俾自己嘅，但係你都俾咗我，所以好多謝你。